nei capelli. Chiara, accelera e alza la radio. La notte, la notte.